fatalo fatu o tato telefone un faina tu fa to CLO Radio Samoa mo lau fa funga. Watu ina mai nei fa mo mongo o fai numera fo e tu sai ma le fisoso ani ale malo i tu lango le penisini ma o fa mawina e le o ai nga umayanga vaa ua maua lea fa amama avenga. Na amatele ne fisoso ani le masino a perila ina ia maua ai nga e maua lalo le tupe maua po o low income stream families se fa amama avenga ono o le si itia maua lunga o le tau o le swau u ua fea ngai ai nei male atunuu. Na fai loa le maa loe o atu ile se lau lima sufufitu wafe a inga ya ngava a mole nefeso swani. O le toa tele o lefwa inumera, elato te mawaina le lima se fulu ta la ile vayaso. Peita yo fa maumonga maile Inland Revenue, ua fa alia ye tusa male iva sfulima hafe a inga, ua mawale nefeso swani iva yaso taitasi. Ai mo a inga pe sili atu male se lau male ono hafe, na o le tasi lava le taimi na o lato mawai lefeso swani. Ua tali le minsta o tupe ya Nicola Willis, e le o manino le leitangata le vaenga, matutu ungo le mawae aingo ia seleni. Ma e fua lava e tu langa ua yai nei ainga po family circumstances, ma ua ye faalia e toa tele lava aingo le ama ua pele fisoswani to tono le tausanga pe a fai e anga waa. Fa manino e faamuta le nefe soswani pe a fai e tu mau pea le tau le penisini o le iva tasi, ilalo ifo le tolu ta la le lita, mo vai a sua fama.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so seitu ai ngā ta avale ma le telu isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Potsapsaili si sa molo ainga. Potsapsaili sa masinin tutua pe yol Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Let's tweet the freak up in this joint. Start the motor running and let's clock the meter.

susua uma koika mo e eva ai ala tina yasu nei ua musu ifa susua ua ma itama nei tira tira mai oloma susu ua kokoku.

Pui pui lo ainga I le tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tuir fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai fua lo tuir fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia nai lola tonga fitia. Fai nei lola utuia fulu.

0: Radio Samoa, sa silima iwa tolu, amo.
1: Ua naole Radio Samoa, sa furulima iwa tolu, amo, e tautuaina oe ilangungana, fituaso le vayaso.

0: for Fever Mose, Amazing Love of My Isle, Proclame, Areto, Ole Ola Netai, Afo, Ino Wato, Tolu Bido, Jolo, Tore Ta, Lole Tula, Fit, Jola, Sui, Boy, You Lie, Oni, Bida, Tupuri, Nei, Asui, Tau, Sanga, Wamba, Bye.
1: Sanga se seiva valu tasi ia ole aso le taimi mua mua fo ilea fa ato a fa alau iloa ina I te tono ia pani le taalonga fo ilea sa masania e mai aso la fa onga ina I fo ilungo TV ilungo telefoni le taalonga le Nintendo a ole tausanga e tasi iva limono ia ole aso la wa atoa le leila va iai le fitu se fulu tausanga ia o se tasi fo io tama ole ata tau taua ia Tom Hanks e pei ona iai le tele o ata tifanga tausanga lua afes fun malfitu na faa lawi loa mai ai foi le Model 3 o le vaenga lea po ta avale ia le Tesla ia ele milion ia silsili le neyo Elon Musk nisina o vaenga mentupileria so I tausanga ua mavai.

Shamo, Tasilima, Ivatoru, Amo. Malolo foi malolo on sa'i avata valele ne tembo le tae ole tae tuli poti fai wai lunga la wala ne tembo le tae man el flow le traffic so se vaenga lunga la wala vapena foi lunga highways wa se lau pasene na pau ana vaenga o leo te papatu le mumu mai on the city bound of State Highway 1 around Mount Wellington on ramp pau ana vaenga le mumu mai le tembo le tae isi vaenga o mana wala mkwa se ki pa lingi a tato ele ne temi ole tae help ya le lei avata vale o leo stai lava Ya ma matala tato nunga la wala mor saunga le mua fa mor mole Ya ma fa matu masani il tato pokalame Or saunga le mua oyo lo fa foina le taa vando Saunga le mua pase si umala volo itono le taa vale le te fa foina Mar saunga le mua taa vale feo iso se vahengo la wala Lao ilo fe malanga ingo le ne yaso Ma le anga atu ili long weekend Or matariki public holiday O loo i yo a au